Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: senza fiato.
1: Eric, ho paura.
2: Che succede? Ma che succede?
0: Dove siamo finiti?
2: Ehi, state attenti.
3: Non temete, arciere, barbaro, mago, donna invisibile, cavaliere, acrobata.
1: Ma chi è?
3: Quello è Venger, la forza del male. Io sono Dungeon Master, il Gran Maestro, e sarò la vostra guida alla scoperta di Dungeons and Dragons.

0: una volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.
2: Alle 5 della sera entra il toro nell'arena.
3: Così scrisse un gran poeta che purtroppo non c'è più.
4: Ma se fosse qui presente scriverebbe.

0: io faccio tutto a modo mio.
1: Bravo Antennino!
0: Qui sul primo c'è Pinocchio che giocando al rimpiattino a Bubinda strizza l'occhio e poi fugge sul trenino.
2: E c'è Zorro che mi chiama, che dal dorso del buon Furia con un colpo a due di lama fa il tassello ad un'anguria.

0: Sono Douglas Meakin dei Super Robots e vi saluto tutti i belli ascoltatori di Radio Animati.
1: Dove c'è un crimine, la piomba come un falco, l'infallibile, geniale, ispettore Cocker.
2: Grazie.

0: saluto a tutti gli amici di Radio Animati da Giampi Daldello. Tutti molto ninja, mi raccomando. Ciao.
1: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: mondo di sigle TV.
1: Un mondo di sigle TV.
0: Radio animati.
1: Radio animati.
0: Radio animati.
2: Quella che vedrete è una storia un poco strana del vecchio Jed e della sua buffa carovana. Un giorno andando a caccia sparò contro un coniglio ed ecco d'improvviso sbucare uno zampillo. Petrolio, gente, l'oro nero, il tè del Texas. Adesso il Buzzurro ha i miliardi a palate e dice alla famiglia: forza, traslocate, andiamo in California, non si può restare qui, così fanno pagotte e se ne vanno a Beverly. Beverly Hills, gente, piscine, stelle del cinema. Benvenuti a Beverly.

Grazie di cuore della bella compagnia. Tornate se volete, ne saremo tutti contenti. La porta è sempre aperta, non fate complimenti. Non mancate all'appuntamento, restate con noi. Ci divertiremo, staremo bene insieme.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Dice Fu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone e solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak. Pellicola e carta.
3: Kodak!
2: Kodak! Basta chiederlo.
0: Dice Fu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Radio Animati, cover d'autore.

Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata Il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Jared e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno Jared fugge.

0: Animati, radio, animati, un mondo di sigle TV.
1: Nel Palazzo della Giustizia sono riuniti in assemblea i Super Friends, i super amici, i quattro più famosi eroi del mondo. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman, sono con loro i tre più giovani super amici, Wendy, Marvin e Wonder Dog. La loro missione è combattere l'ingiustizia, raddrizzare i torti e mettersi al servizio dell'umanità.

0: radio animati. Chuck si canta,
1: ovvero la lunga serie dei cattivissimi. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Nel 2010 la Illumination fa uscire il film d'animazione Cattivissimo Me, grande successo in tutto il mondo, dove ha incassato più di 500 milioni di dollari. È la storia di Gru, famoso per essere una delle persone più cattive della città. Trova piacere a fare i dispetti, a veder soffrire le altre persone, ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria e di furto su scala mondiale. Nelle sue azioni è supportato dai Minions, che manovrano le armi presenti nei vari veicoli e lo aiutano a rubare. I Minions creano guai e gag da scene comiche, tant'è che nel 2015 è uscito il primo spin-off prequel tutto dedicato a loro. La colonna sonora del primo episodio è stata composta da Heitor Pereira e Pharrell Williams. Alla colonna sonora hanno partecipato anche artisti come Robin Thicke, che interpreta il brano nei titoli di coda intitolato My Life. Nella versione italiana My Life è stata eseguita da Giorgia con il titolo Tu Sei.

0: Giorgia con Tu sei, dal primo capitolo di Cattivissimo me, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. In Italia Max Giusti ha reso caratteristica la voce di Gru in tutti e quattro gli episodi. Nella versione originale la voce del personaggio principale invece di Steve Carell, con la critica che ha elogiato la sua performance. Della serie hanno fatto parte anche alcuni cortometraggi e due film dedicati ai Minions. Ed anche per questo appuntamento di Ciak si canta è tutto. Se volete suggerire la vostra colonna sonora preferita, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nella prossima puntata.
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

0: Ciao, sono Daniele Silvestri, un grande saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

cicatrice sulla guancia destra. Un tatuaggio sul mignolo sinistro. Fate attenzione, ha una 44 Magnum. Altri particolari.

0: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.
1: La compagnia delle fiabe.
2: Olga, Aldo,
3: Anna,
4: Teo,
5: Agnese,
6: Zac.
1: Presenta le storie di Anna.
7: Ehi, c'è un orco, c'è un bambino.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore. Pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi andiamo in una cucina si mangia tantissimo, di una casa, di una famiglia americana un po' sui generis, un po' particolare.
2: Sì. Anche qui divano, eh.
3: Divano, è loro.
2: C'era un divano con una coperta a quadri.
3: Sì.
2: Tutti colorati.
3: E ci stavano belli comodi loro sul divano.
4: Sprofondavano abbastanza perché stiamo parlando di Pappa e Ciccia. Titolo originale Roseanne.
3: Siamo nel 92 su canale 5.
2: È vero.
4: Di cosa parliamo?
3: Siamo molto prima.
4: No, effettivamente siamo all'inizio anni 90.
2: La serie parla, o il telefilm.
3: Il telefilm
2: parla della famiglia Conner, che rappresenta la classe medio-bassa americana, residente a Lanford, Illinois. I protagonisti sono Roseanne, una madre lavoratrice e sarcastica. Era particolare lei, eh?
4: Sì.
3: Lo è ancora.
2: Suo marito Dan,
3: che era John Goodman magistrale.
2: John Goodman,
4: bravissimo.
2: Ecco.
3: Sì, attore di un livello bravissimo.
2: Alto.
3: Sì.
2: E i loro tre figli, Becky, Darlene e DJ. La serie affronta con umorismo e realismo temi come le difficoltà economiche, le dinamiche familiari, l'obesità, il femminismo e l'omosessualità, offrendo uno spaccato della vita di una famiglia operaia americana negli anni 80 e 90.
3: Sì, erano una famiglia molto normale, mentre nelle altre serie, negli altri telefilm, scusate, finora avevamo visto un livello economico un po' più alto. Insomma, non ricchissima, a parte forse Arnold, ma insomma medio-alto. Qui invece siamo una famiglia normalissima.
2: Normale.
4: Che talvolta fa anche fatica ad arrivare alla fine del mese. Abbiamo parlato di John Goodman, ma ci sono anche altri attori che poi torneranno in serie televisive molto famose.
3: Darlene, io sicuramente in The Big Bang Theory, ma anche lo stesso Leonard era in Pappa e Ciccia, mi sembra.
4: Sì.
3: Erano fidanzatini.
4: Esatto.
3: Che mi faceva strano rivederli sempre fidanzatini in un'altra serie. Poi c'era la mamma di Sheldon.
4: Esatto, che faceva, non mi ricordo se la sorella di Dan o la sorella di Roseanne, forse era la sorella di Roseanne.
3: Becky la rivedremo in Scraps.
4: Esatto, e quindi insomma è stata diciamo una fucina
3: di
4: talenti e grandi attori. La serie ha vinto numerosi premi e appunto proprio per essere stata, per aver dato una rappresentazione realistica della famiglia americana. Nel 2018 è arrivata anche una decima stagione composta da 9 episodi, ma non ha avuto tantissimo successo. Ovviamente anche qua si basa tutto sull'umorismo di Roseanne Barr, che è poi la protagonista, che negli ultimi anni ha avuto diciamo delle uscite abbastanza controverse che non ne hanno favorito diciamo il ritorno sulle scene.
3: C'è anche da dire che adesso c'è molto più politically correct nei telefilm e nelle serie TV. Una serie come questa adesso non andrebbe
2: in onda.
3: Non andrebbe molto ripulita adesso. Alcune frasi, alcune esclamazioni le riguardi adesso e fai porca miseria, è andata in onda questa cosa.
4: Esatto. La sigla di apertura di Pappa e Ciccia è Roseanne Main Theme, ovvero una melodia strumentale. Questa è Roseanne.

0: Ciao, sono Gianluca di Luca Comics e anch'io ascolto Radio Animati. Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

Girelle a colazione. Un mondo di sigle TV da radio animati.

0: iniziata una nuova giornata con Radio Animati.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Radio Animati, sono le ore 6:58.
1: Let's go.

tetra, un mega tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò perché una trattola di me, e la mamma preoccupata disse: vattene a vederlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a bere! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo sviluppo.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: girelle a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.
1: Attenzione, attenzione, prego. Il trailer di 7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
2: Trailer fase di volo.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, Raggi Fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!
2: Girelle a colazione. Un mondo di sigle TV da Radio Animati.

ma quante flessioni, ma quante flessioni, ma quante flessioni mi son fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo io non mangio perché alleno qui in palestra per diventare come

spazio per me. Se adesso abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori non si soffre perché la gente si diverte, i giovani si incontrano nel

0: Mi chiamo Roberto Buscenghi e vengo da Osmate Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la Dugan e vuole il gang a Laura.
1: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

ricevuto. Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bubble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri, che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bubble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di...

0: Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.
1: Cosa vuoi fare stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.

0: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.
1: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare.

lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, m'è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo alle Hawaii
3: con i baffetti. Oh. C'hai i baffetti?
4: Con un bel paio di... No, qui ci vogliono dei baffi con una, insomma, di un certo volume, di una certa importanza, perché stiamo parlando, Tommy,
2: di Magnum P.I. Discreto anche lui, eh?
3: Anche lui, ha troppi baffi per i miei gusti.
2: Ma
3: un gusto nell'abbigliamento un po' discutibile.
4: Vabbè, ma era vestito alla hawaiana.
2: Sì, sì.
3: Ma insomma, ragazzi, via, dai, c'è stile, stile. Lui non...
2: Però in quegli anni lì mi andava, non stonava.
3: Mi andava. Comunque, ragazzi, è una serie che è arrivata in Italia su Canale 5 nell'82. 13 marzo 82. Ah, signora mia, come vola il tempo.
4: Come vola il tempo quando ci si diverte.
2: Pensa, Alessandro c'era già, noi due no.
4: Esatto.
3: Dici, cosa? Tu che c'eri?
4: Io me lo ricordo, insomma, non quando avevo due anni. Ma di cosa parla Tommaso Magnum P.I.?
2: Parla delle avventure di Thomas Sullivan Magnum IV.
4: Ammazza, no,
2: un re. Cioè, un affascinante, questo è vero, investigatore privato che vive a Hawaii.
3: Una casetta proprio piccola, piccola.
2: Un ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti, Magnum, risiede nella lussuosa tenuta di Robbins Next.
3: Mi piaceva tantissimo la casa. Lui no, ma la casa.
4: La casa era bella.
3: E la macchina.
2: No, ma era discreto anche lui. Di proprietà del misterioso scrittore Robin Masters, in cambio dei suoi servizi come responsabile della sicurezza.
3: Lui lavorava lì.
4: Eh sì.
2: E ha degli amici.
3: Beato
2: l'ex
3: lui.
2: Pilota di elicotteri TC e l'ex marine Rick. Magnum risolve casi complessi affrontando criminali e vivendo avventure pericolose, il tutto mentre guida una Ferrari 308 GTS.
3: Diciamo la prima macchina
2: questa
3: che
2: era rossa.
4: Questa era rossa, era bellissima, decappottabile,
3: bella.
4: Meravigliosa.
2: E si scontra amichevolmente, io questa cosa sta a capirla, con Jonathan Higgins,
4: il signor Higgins, il maggiordomo della tenuta.
3: Un uomo tutto di un
2: pezzo. Ma andavano d'accordo loro?
4: No, sì, ovviamente erano amici, ma
2: litigate
4: amichevoli, insomma, si basava su questa cosa qua.
3: Lui mi ricordava, anzi do il contrario, dopo Niles della Tata.
4: È
3: lo
4: vero.
3: Stile un po'
4: sì,
3: british,
4: sì,
3: un po'.
4: Il maggiordomo british,
2: vero,
4: esatto. Tra le altre cose, la serie è diventata anche particolare e iconica perché spesso e volentieri Tom Selleck, che interpretava poi Magnum, ogni tanto rompeva la cosiddetta quarta parete guardando in camera e rivolgendosi anche al pubblico con il suo baffettone. Anche lì, insomma, c'era questa complicità con lo spettatore, veramente molto molto carina. Anche qua c'è stato un reboot con un nuovo Thomas Magnum,
3: dimenticabile. Insomma,
4: assolutamente dimenticabile. La sigla di apertura, anche questa composta da quella che abbiamo ribattezzato come il Michelangelo delle sigle televisive.
3: No, va detto così. Michelangelo!
4: Esatto.
3: Dobbiamo metterlo tra le voci. Michelangelo!
4: Va bene. Il Michelangelo delle sigle televisive, Mike Post, insieme a Peter Carpenter. Ci ascoltiamo Magnum P.I.

Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io? Io sono Iron Man. Un saluto da Angelo Maggi.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Volpe!
1: Corridoi, corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò, morirai, uomo tigre! Vorrei salutare Radio Animati!

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice pure!

0: Radio Animati
1: Shalanda.
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie.

0: voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.
1: Andate, orsù, fremo di impazienza. Voglio Pikachu e per l'occasione non fate confusione.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

consiglio agli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. E la chiave di Lisa Simpson, mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi in altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: I feel like a king. I feel like a king in my pocket. Un applauso.
1: Amici.
2: Sono felice di salutare tutti voi affezionati a questo mondo meraviglioso di fantasia. Io sono Massimo Cantini, Argante, porterò i vostri saluti anche al grande Mazinga e a Daltanius, che sono miei consulenti affezionati anche loro. Grazie a voi.

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E un ciao anche dal vostro Alessandro. Oggi preghiamo per le vostre anime. Oggi vi offriamo la salvezza. Grazie a un personaggio, diciamo, la cui spiritualità spicca tra tutti quelli che abbiamo incontrato fino ad ora, ovvero Don Tonino.
3: Che non è Don Matteo.
4: Che non è Don Matteo.
3: No. Ma la trama è molto simile. C'è questo prete che fa tutto lui in questo paese.
2: Non in bicicletta.
4: No, c'aveva anche lui la bicicletta in realtà.
3: Secondo me Don Matteo è un
4: spin-off. Un remake di Don Tonino.
3: È uguale, no?
4: Quando è andata in onda la serie?
3: Nel 1988 fino al 90.
4: Quindi ha avuto anche un discreto successo.
3: Sì, sì, due stagioni, 14 episodi, era un comunque mini film di, insomma, 100 minuti.
4: Eh beh, insomma.
3: Di come cosa Don Matteo? Ma le serie sono 57, non so quanti siamo di Don Matteo.
4: Come appunto, come si sviluppa questa trama, Tommaso?
2: Allora, lui è un parroco, Don Tonino, che è interpretato da Andrea Roncato, che si trova spesso coinvolto in indagini su casi misteriosi grazie all'amicizia con il commissario di polizia San Giorgi, interpretato da Gigi Sammarchi. La serie combina elementi di commedia e mistero con Don Tonino che, grazie alla sua astuzia e umanità, riesce a risolvere enigmi e aiutare la comunità, spesso superando in intuito le forze dell'ordine.
3: Ora scusate, noi prendiamo questa trama, sostituiamo Terence Hill e Nino Frassica.
2: È vero.
3: Uguale,
2: sì.
4: Vabbè, sì. Allora, qua faceva molto ridere perché il personaggio classico di Gigi e Andrea, appunto, soprattutto quello
3: Andrea, il prete.
4: Andrea, quindi il personaggio di Andrea Roncato, è sempre stato il ci do, cioè l'infoiatissimo playboy romagnolo. Vederlo vestito da prete faceva,
3: beh, come Terence Hill, scusa,
4: sì, oddio, effettivamente, insomma, sì, un po' meno calato sul sessuale, insomma, effettivamente sì. Pensate che la serie è stata venduta anche in Canada e in Cecoslovacchia negli anni 90.
3: Ma veramente?
4: Esatto, in versione italiana sottotitolata, in inglese e ceco anche.
3: Comunque c'è anche la versione giapponese di Don Matteo, se proprio lo
2: vuoi.
3: Io questa cosa è uguale però a Don Matteo, non smetterò mai di dirla.
4: Attori che hanno trovato spazio all'interno della serie: Manuel De Peppe e Vanessa Gravina. Manuel De Peppe, che noi conosciamo benissimo qua a Radio Animati,
2: ovvio, perché
3: suonava la batteria,
2: interpretato Matt in le serie di Liscia e telefilm, poi comunque anche famoso per aver cantato la sigla di
3: Un ragazzo molto sveglio,
4: Spaghetti.
2: Tutti in capo con Lotti, sì. E Vanessa Gravina, ma
3: che
2: è grande, bella signora, fatto il pianeta, quello delle signore su Rai 1,
3: il paradiso delle signore,
4: potrebbe essere come il pianeta delle scimmie,
3: ma con le signore
4: che sì, prendono il sopravvento.
2: Ora lì è lì lei,
4: esatto.
3: Ciao Vanessa, se ci stai ascoltando.
4: Abbiamo due sigle per Don Tonino, è stata composta da Franco Godi per la prima stagione e Pinuccio Pirazzoli, la sigla della seconda serie.
2: Ah, Pinuccio!
4: Veramente, esatto. Quindi ci ascoltiamo la sigla di Franco Godi di Don Tonino.

0: anche la Bim Bum Band.
1: Ascolta
2: a Radio Animati, sono le ore 14 in punto.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: solo yo. Con estas cortan que tú.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Mago G, Mago G, chiudi gli occhi, apri la bocca. Mago G, Mago G.
3: Zalet Galbusera. I frollini con malto e miele così buoni che ci prendi gusto.
2: G come Galbusera, G come Galbusera. Chiudi gli occhi, apri la bocca. Mago G, Mago G.
3: Zalet Galbusera. Così buoni che ci prendi gusto.
4: Radio Animati, premiata sigla.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgiovanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgiovanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro. Oggi ci spostiamo a Park Avenue a Manhattan.
3: Wow, come sei international.
4: Wow, New York.
3: In un altro salotto.
4: In un altro salotto.
3: Qui c'era anche la camera però, perché avevano il letto al castello loro.
4: Sì. Il fratello grande sopra.
3: Cosa sta dicendo Willis?
4: E poi il mitico Piccolino. Arnold che stava sotto.
3: Pazzeschi.
4: Di chi stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di Harlem contro Manhattan, che conoscerete molto più facilmente come il mio amico Arnold. Perché?
4: Harlem contro Manhattan.
3: No,
4: è veramente un titolo
3: no, era brutto. Però sì, la serie arrivò in Italia nell'80 sulle TV locali
2: con il titolo
3: Harlem contro Manhattan. E poi hanno deciso di cambiarlo su Canale 5 Italia 1 con il mio amico Arnold, che era mio amico, non vostro.
4: Perché scusa?
3: Che si chiama il mio amico Arnold.
2: Titolo originale era Different Strokes.
3: Comunque farei un applauso alla pronuncia di Tommaso.
2: Molto comica.
3: Infatti le facciamo dire tutte a lui.
2: La vicenda racconta la vita di Arnold e Willis Jackson, due fratelli afroamericani provenienti da Harlem.
3: Harlem era una zona, diciamo,
4: non propriamente raccomandabile.
2: Ecco.
3: Qui siamo negli anni 80, quindi diciamo ancora più brutta di come l'abbiamo vista noi
2: esatto,
3: un paio d'anni fa.
2: Sono stati adottati dal ricco uomo d'affari bianco Philip Drummond, giusto? Che
3: esatto,
2: era un uomo, io mi ricordo, dolcissimo.
3: Sì, bravissimo.
2: Per onorare la volontà della loro defunta madre, l'ex governante di Drummond.
3: Se lui, diciamo, si prende i figli, lei muore, lui si prende i figli in casa perché gliel'aveva promesso.
2: E si trasferiscono in questo bellissimo attico di Park Avenue a Manhattan.
3: Era un attico?
4: Sì.
2: Sì? E come?
3: Non mi ricordavo, sì, sì. Mi sembrava una villetta.
2: No. E i ragazzi si adattano alla nuova vita insieme alla famiglia biologica di Drummond. Ditemi la pronuncia, perché io ho amato quest'uomo. C'era la figlia anche Kimberly,
3: biondissima.
2: La serie esplora con umorismo e sensibilità le dinamiche familiari, affrontando temi sociali e culturali, mentre Arnold, con la sua personalità vivace e il celebre tormentone "Che cavolo stai dicendo, Willis?"
3: "Cosa cavolo stai dicendo, Willis?" Mio fratello me lo diceva continuamente.
2: Diventa il fulcro di numerose avventure e situazioni.
3: Diciamo che loro arrivavano da questo quartiere popolare di afroamericani in questa bianchissima casa nel centro di New York, e quindi era un po' per loro all'inizio un po' strano, diciamo, si basava su questo. Io pazza per la governante, che poi è quella dell'albero delle mele.
4: L'albero delle mele, è vero. Ma pazzi soprattutto per Arnold, ovvero il
3: Gary Coleman
4: che purtroppo soffriva di una patologia renale che ne limitò la crescita, dandogli questo aspetto sempre fanciullesco, diremmo oggi, e appunto è rimasto.
3: Lui era grande, sembrava un bambino.
4: Perché lui in realtà era molto più grande dell'età che dimostrava, però aveva quelle due guanciotte
3: quella forma
2: dolci
4: che tutti gli strizzavano.
3: E Willis aveva queste magliettine a righe,
2: sì, magrolino.
4: Esatto. Purtroppo nella vita quasi nessuno di quelli che hanno partecipato alla serie hanno fatto una gran bella fine. Gary Coleman ci ha lasciato, l'attore che interpretava Willis è finito diverse volte in galera. Insomma,
2: lui nel crescere diventava discreto, anche Willis.
4: Uguale.
3: Come Glee, porta un
4: Che sigla ci ascoltiamo? Perché in Italia è passata anche una sigla di Nico Fidenco. Però noi ovviamente ci andiamo ad ascoltare
3: con tutto l'amore
4: di
3: Nico Fidenco.
4: Esatto.
3: Noi tre pazzi per le sigle.
4: Noi ci ascoltiamo una sigla che è stata scritta da Alan Thicke, che abbiamo già ricordato per il telefilm Genitori in Blue Jeans.
3: E per essere il padre di Robin Thicke.
4: Esatto. Che era anche ancora oggi un signor musicista che ha scritto, pensate, Different Strokes, la sigla che ci andiamo ad ascoltare, insieme a Gloria Loring e Al Barton. La voce è proprio quella di Al Barton.
3: Ho paura stessi per dire Albano.
2: Anch'io, sono sincero.
4: Non Albano, fate i seri, andiamo ad ascoltarci il mio amico Arnold, Different Strokes.

0: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.
1: Hakuna Matata, ma che dolce poesia!
2: Hakuna Matata!

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Studio Line de L'Oreal.
2: Nuovo spray design.
1: Studio Line.
2: Sprizza.
1: Studio Line.
2: Sprizza e crea come vuoi tu.
1: Studio Line. Studio Line.
2: Onde. Modella.
1: Studio Line.
2: Riccioli.
1: Studio Line.

paese che vi stupirà. Strabilianti incantesimi, geni e follie. Apriti sesamo, si va!

0: ci dà. Su, volate con noi su un tappeto che poi nelle notti d'Oriente andrà.
1: Ma cosa mi dici di Gimoy? Radio Animati, mi piace da impazzire.
2: Ciao, sono Davide Garbolino, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto.

Anche Cattobaleno ascolta Radio Animati.

0: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.
1: Cardi Popolo! Ragazzo, vai con la sigla! Basta il

0: radio animati. Chuck si canta.
1: Ovvero anche i cartoni fanno girare la testa agli uomini. Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Siamo ad Hollywood, precisamente a Cartoonia, alla fine degli anni 40. In questo mondo gli umani e i cartoni animati, che si presentano sul set come farebbero gli attori in carne ed ossa, convivono pacificamente. Il proprietario di uno studio di animazione assolda uno scalcinato investigatore privato, interpretato dall'indimenticabile Bob Hoskins, per indagare sulla bellissima e sensuale Jessica Rabbit, moglie di Roger, un coniglio star dei cartoons. Il boss infatti è preoccupato per lo strano atteggiamento di Roger Rabbit e suppone che si sia distratto sul lavoro a causa dell'infedeltà di sua moglie. Sebbene dopo la morte del fratello, architettata proprio da un misterioso cartone animato, l'investigatore si fosse ripromesso di non lavorare più in quel mondo, le scarse entrate economiche lo costringono ad accettare l'incarico. Riuscirà a risolvere il caso tra personaggi di cartoons buoni ed altri cattivi? Chi ha incastrato Roger Rabbit, diretto da Robert Zemeckis, è un capolavoro del 1988 e nel contempo un grande esploit tecnico. La perfetta fusione tra cartone e fotogramma recitato quando l'animazione computerizzata sarebbe arrivata da lì a poco, oltre ad un super divertimento dalle mille trovate. Alan Silvestri, collaboratore del regista Robert Zemeckis, in molte occasioni compose la colonna sonora della

Smile Dami I Smile, dalla colonna sonora di Chi ha incastrato Roger Rabbit, ma per molti è indimenticabile l'esibizione di Jessica Rabbit in Why Don't You Do Right.

Questa è Radio Animati e questa è Chuck Si Canta. Why Don't You Do Right, una ballata blues degli anni 30 interpretata da Jessica Rabbit, in chi ha incastrato Roger Rabbit, ma in realtà cantata da Amy Irving. Nella versione originale le voci dei cartoons sono state affidate ad attori del calibro di Charles Fleischer, che doppiò ben 4 personaggi, e Kathleen Turner, la voce di Jessica Rabbit, mentre in Italia grandissimi doppiatori come Michele Gammino, Marco Mete, Paola Pavese e molti altri. Il film, pluriomaggiato dal pubblico in sala, ha fatto incetta di premi, tra cui 4 Oscar. E questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata a chi ha incastrato Roger Rabbit, è arrivata al termine, non prima di ricordarvi di scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. E per l'occasione, questa puntata termina così.

0: Ciao, sono Sai e tra un disegno e l'altro ascolto Radio Animati.
1: Quelli che hanno sbagliato a parare due rigori, oh yeah! Quelli che quest'anno, oltre l'ammonizione e l'espulsione, c'è anche la mutilazione del piede destro, non importa di quale arto, oh yeah! Oh, dan dan dan, dan dan dan, oh, quelli che... Quelli che non gliene è fregato mai niente del calcio e continuano a portare i bambini a vedere la pelota, oh yeah! Quelli che hanno un senso come metafisico del gioco rosoterra, oh yeah, infatti non lo fanno mai, oh yeah! Quelli che continuano a tagliarsi i capelli perché credono di diventare come Ronaldo e quelli che sperano che Ronaldo gli vengano sui riccioli, oh yeah! Quelli che non si interessano di calcio per principio. Oh yeah, oh yeah, no. Quelli che se...
2: Benvenuti su un'astronave madre della flotta di Vega. Anche qui ascoltiamo Radio Animati, un mondo di sigle TV.
3: Radio Animati,

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

0: Buonasera, sono il capitano Koenig e qui da Base Alfa esorto tutti i miei ammiratori a seguire Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 19:58.

0: consenta.
1: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: scuola. Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche l'indagine di un poliziotto può essere divertente. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills che nel 1984 ha dato il via alla trilogia di film interpretati da Eddie Murphy, che dà vita al poliziotto Axel Foley, che da Detroit si sposta in California per indagare e rintracciare i killer che hanno ucciso un suo amico e che lui ritiene gestiscano una galleria d'arte come copertura. Qui si ritrova a fare squadra con una detective del locale dipartimento di polizia, il giovane Billy Roosevelt e l'anziano John Tuckard, che inizialmente avrebbero dovuto sorvegliarlo soprattutto dopo aver visto il modus operandi di Foley, del tutto non convenzionale e considerato inaccettabile dal capo della polizia di Los Angeles. I tre si ritroveranno anche nel secondo episodio della serie, girato nel 1987, ad indagare sulla morte di un ispettore. Il terzo episodio è del 1994 e l'ultimo è girato addirittura 40 anni dopo il primo episodio. La serie, divertente e ricca di azione, ha registrato incassi elevatissimi a livello mondiale. Il primo film della serie, Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills, ha ottenuto una candidatura al premio Oscar e due al Golden Globe. La colonna sonora invece ha ricevuto il Grammy Award nel 1986 ed è basata sul tema del brano Axel F. di Harold Faltermeyer.

Axel F di Harold Faltermeyer a Radio Animati da Beverly Hills Cop, un piedi piatti a Beverly Hills, film con Eddie Murphy. L'attore non fu la prima scelta della Paramount per l'interprete principale del film. Accordo tra i produttori e Eddie Murphy arrivò a 2 settimane dall'inizio delle riprese, dopo che Mickey Rourke rinunciò a causa di un allungamento dei tempi di realizzazione del film e che Sylvester Stallone fece saltare l'accordo a causa delle modifiche di alcune scene nuove scritte dallo stesso attore. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

0: ma non dicono di qua, di là, di rose e fanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ero partito per comprare un'auto e mi sono ritrovato in un'odissea. In un mare di offerte speciali bisogna stare con gli occhi bene aperti.
2: Chi fa le offerte come Opel? Nessuno.
3: Nessuno.
1: Ma finalmente Itaca, dove mi finanziano 6 milioni in 2 anni senza interessi su Ascona, Cadette e Record.
4: È tanto che aspettavo un'occasione così.
1: Opel Operazione Itaca, un'isola nel mare delle promozioni.
5: Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Your gavato. That's what it was. Amico il giocattolo.
1: Un colpazzoli.
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Loriana Lana.
1: Ehi, dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
2: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo, ma si trova

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che il grande cinema ha regalato al mondo della musica. Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Il mondo Disney ci ha sempre regalato delle grandi colonne sonore. Nel cosiddetto Rinascimento Disney sono stati impegnati anche grandi artisti che hanno reso celebri i brani da loro interpretati. Per il Re Leone la colonna sonora originale è di Hans Zimmer, mentre le canzoni furono scritte da Tim Rice e da Elton John. Grazie a questo sodalizio, Re Leone ha ottenuto 2 Oscar per la musica e il Golden Globe per il miglior film o commedia musicale. È Ivana Spagna a cantare nella versione italiana la canzone principale, Il cerchio della vita.
2: E

0: Ivana Spagna, il cerchio della vita su Radio Animati a Ciak si canta. Lo sviluppo del Re Leone iniziò in concomitanza con Pocahontas, su cui la maggior parte degli animatori decise invece di lavorare, credendo che sarebbe stato il più prestigioso e di successo dei due. Qualcuno di loro definì la storia del film addirittura non molto buona. Direi che non ci avevano proprio visto giusto, perché il film ha anche dei momenti che sono diventati dei cult al cinema. Hakuna Matata vi ricorda niente?
1: Lui era una gran bella,
2: ma proprio una rarità.
1: Molto bene.
3: Grazie.
1: Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più, tutti quanti svenivano e cadevano giù.
2: E all'animo sensibile sembra tutto ad un pezzo, ma era affranto proprio a causa di quel mio puzzo. Cambiar nome!
1: Perché soffrivi?
2: Mi sentivo sbeffeggiare!
1: E allora che facevi?
2: Cominciava a scorrere!
1: No, Pumba, non davanti a...

Hakuna Matata, uno dei pezzi più significativi del film Il Re Leone della Disney, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. E se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, scrivete a gianluca@radioanimati.it, perché Chuck si canta torna prestissimo.

0: giorno. Collegatevi con Radio Animati e soprattutto attenti ai ragazzi dei capelli rossi. Parola di Marrabbio.
1: Di quelli che sono vicino a te.
2: Ciao. Ciao.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: 15 punti.
1: Vi ricordate delle cartoline che si spedivano dal mare? Oggi nell'era di WhatsApp, dei social network, è impensabile chiedere ad un amico di spedirci una cartolina, ma un tempo era normale. Non importava dove andavi, in un piccolo paese, al mare, in una città d'arte, ma quando arrivavi la prima cosa da fare era andare dal tabaccaio e comprare una cartolina. Ci voleva del tempo per sceglierle. Di solito quelle classiche con la chiesa o con la piazza del paese erano destinate ai nonni, quelle più belle ai genitori e quelle con la signorina in topless agli amici che erano rimasti a casa. Si passavano delle giornate intere a scrivere una cartolina, con tanto di elenco cartaceo con gli indirizzi dei destinatari. E se poi non ricordavi il numero civico, pazienza, tanto il postino lo sapeva. Era davvero impegnativo trovare delle frasi originali per tutti, e allora spesso si ripiegava sui classici «tanti saluti da Riccione» oppure «manchi solo tu». Per spedire una cartolina occorrevano i francobolli. I più igienisti utilizzavano una spugna imbevuta, ma il bello era leccarlo il francobollo e sentire in bocca quel retrogusto di colla.
0: Dice pure!

radio animata. Andammo al cinema.

0: Beh, dovremmo pur fare qualcosa.
1: Approfittiamo perché a Natale manca solo un altro po'. L'estate qui confine a settembre con il loro grande show.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando Jerry Calà vuole l'indipendenza. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1982 quando nei cinema italiani esce Vado a vivere da solo, primo film diretto da Marco Risi e primo in cui Jerry Calà riveste un ruolo da protagonista. Il film è scritto, oltre che da Risi e Calà, anche da Enrico Vanzina. La trama è semplice. Giacomo, chiamato Giacomino, 26enne milanese studente fuori corso, decide di farsi regalare per il suo compleanno i soldi per andare a vivere finalmente da solo, così da potersi sentire libero anche dall'oppressione dei genitori. Trovata una malconcia mansarda, comincia la sua vita da scapolo pieno di speranze, immediatamente frustrate dall'invadente signor Giuseppe. Presto arriva tra loro François, una bella francese alla ricerca dell'uomo giusto. La ragazza non si accorge dell'amore che Giacomino nutre per lei e dà inizio così una serie di disavventure che culminerà nel matrimonio finale tra Giacomino e François, i quali, sfrattati dalla mansarda per il ritorno del padrone di casa, andranno a vivere in una tenda su una terrazza milanese. Accanto a Calà ci sono Elvire Audry, Lando Buzzanca, Francesco Salvi e Franz Di Cioccio. Le musiche del film sono di Manuel De Sica, ma della colonna sonora è stato pubblicato solo il tema omonimo, Vado a vivere da solo.

Su Radio Animati Vado a vivere da solo, dall'omonimo film di cui parliamo oggi a Chuck si canta. Il brano, oltre a Jerry Calà che lo interpreta, è stato scritto anche da Gianni Di Nelli e da Celso Valli. Come abbiamo detto all'inizio, Vado a vivere da solo è il primo film diretto da Marco Risi, che troverà il successo con altri tipi di lavori come Soldati, 365 giorni all'alba, Mary per sempre o Ragazzi fuori, tanto per citarne alcuni. Il film ha avuto un sequel nel 2008, Torno a vivere da solo, diretto dallo stesso Jerry Calà. Si chiude qua questa puntata di Chuck si canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Quello che io mi sforzo a dire un sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso.
1: Si sono cascato di nuovo.
0: Lavori troppo de polso e usi male l'avambraccio.

verità. Questi mostri non esistono, ve li abbiamo inventati noi per raccontarvi dei supereroi. Certo qualcuno obietterà, meglio stare alla realtà e raccontare un po' dei malviventi.